0: Pasquale la mano di Norina e un annuo assegno di 4.000 scudi.
1: Ah, caro zio, che sia ver!
2: Desitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma bongo!
0: Ed io consento, corri a prender Norina.

una decina deve mantar. Una bellita, una decina deve mantar. Sento mi piazza, qualche ragazza, lei come quella, cerca me no. Una bellita, una mattina, una decina deve mantar. Senza con ordine la razzia, il minuetto, il la follia, il la banda.

0: quella scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti piano caro, lo facciamo confusione, per la scala del balcone, presto andiamo.

0: troia agiata, onesta, il nome, ma la testa, sarà vostra parente, alla lontana, un po', vostra parente,
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando di vederla, quando